trezze d'oro e per farti trezze d'oro. Mamma toia san pezzendette, mamma toia san pezzendette. Bella mia tu qua moneta, bella